0: Hello?
1: Sahil, kya chati ho raha?
0: Thik chha. Aajal hai.
1: Malai, sari thik ho raha hoon, Sahil.